nti maka me hunta nse papa wa na meboa meba nti keke ahun ko woni nwate nti me mpa ba na me bo wachi dom sey e mi di muze chino sa ani mi di wachi musiku re miziri ngwa mara na weku nipa wo ho banka no hwe mizanko je ni nko firi ni nsem Fuelu antefe ya osa ndi mechi ino sono mesana mani urapu kukumbo henkesi ya tise fuelu iwu ya no shepu